0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfera e basta. Lontano. Certe

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
1: 2012.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buongiorno. Sono le 3.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà. Certe

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà.
2: Certe

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà. Certo.

0: senti, senti.
1: Radio
0: San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
0: San Marino, new place.
3: Biagio Antonacci, featuring Safe, Spiritual.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento.

0: Ci prepariamo per il best of di Stabiliamo un contatto, ma prima, che tempo farà in questa giornata? Sono le 7, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato 3 di ottobre sull'Emilia Romagna, con bel tempo, con l'alta pressione che favorirà quindi un weekend dal sapore tardo estivo, quindi non avremo variazioni significative, un cambiamento più concreto.

Lo si avrà dalla giornata del 7 di ottobre, con il ritorno di qualche pioggia atlantica, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti a partire dall'11-12 di ottobre. Temperature massime miti, valori entro i 28 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: Rewind.
1: Ciao.
2: Ciao, buongiorno.
1: Signore e signori, venghino, venghino, signore e signori, ultimi giorni di Stabiliamo un contatto alla mattina, venghino, offerta speciale.
2: Ma non è vero, noi ci siamo sempre nella versione best of del weekend, vero Paolino? Tira su le mani, che sono andati a toccare gli Zebedei. C'è la sigla di Paolo.
3: Marco, a Radio San Marino.
2: Esatto, nel mattino fino alle 9.
3: Tutti i pomeriggi.
2: Sì, in diretta, oggi la versione best.
3: E se non basta in replica la sera.
2: Sì, ma questo è sempre da lunedì al venerdì, ragazzi.
3: Euro

0: Mind.
1: Sì, ho bello.
2: Sì, non è semplice essere svegli già belli carichi nell'appuntamento del best of del weekend. Stabiliamo un contatto. Comunque, ciao da Marco Corona, ciao da Paolino.
3: Marco, scommetto che ti senti cool tutte le mattine.
2: Io
3: infatti
2: sì.
3: Infatti c'è una grandissima faccia da cool.
2: No, ma siamo belli carichi perché siamo contenti di essere qua e tra l'altro cercare di trovare un po' il meglio della settimana. E quello è il problema. Vallo a trovare.
4: Se il buongiorno si vede dal mattino, non oso immaginare il resto della giornata.
2: Ma noi andiamo passo per passo, step by step. E adesso cosa c'è?
5: Accetta la sfida.
2: Eh sì.
5: Tu la canticchi.
2: E
5: Marco Corona indovina.
6: Ciao Marco, oggi ti sfido, eh?
2: Sì, vai.
6: Accetti la sfida?
2: L'accetto.
6: Allora, dai, indovinami questa canzone, vediamo quanto sei bravo.
2: Proviamo, dai.
6: E quindi?
7: Ma vedi la gente che conosce.
2: Io non l'ho capita, vero Paolino?
6: Corona, dai, da te non me l'aspettavo però, ma fai davvero?
2: Infatti non faccio davvero perché era famosissima questa canzone che hai canticchiato nell'estate del 1994, La Bush con Sweet Dreams.

0: Mind.
1: Dai Giacomo!
2: Una patacata al giorno
3: toglie la malinconia di torno.
4: Dai, ma la lasciando.
5: È una delle nuove rubriche della nuova stagione di Stabiliamo un Contatto, giusto Giacomo?
6: Ce n'era bisogno di questa rubrica nuova. Non si sa, ma tanto come al solito da noi sbatteccati.
5: Ecco,
6: comunque, devo dirti una fatta roba. L'altra sera la Patrizia mi fa voglio Eros e Pathos.
5: Wow.
6: E io sai cosa ho fatto?
5: Cosa hai fatto?
6: Gli ho dato Aulin e Voltaren.
5: Perché?
6: Perché io dei generici non mi fido.
5: No, vabbè.

0: tutti da lei.
1: Se non basta, c'è ancora fame, ci sono ancora formaggini, pomodorini e per finire biscottini, cioccolatini.
0: Tutto insieme.
1: Dall'Antonella non si esce con la fame.
2: Buona Madonna, quella non è gola, è proprio fame.
0: Esatto. E infatti arriva lei, la nostra chef pluridecorata del Vietnam. Ce l'abbiamo solo noi, la nostra Anto di Forlì.
3: Ciao a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Grazie.
3: Oggi faremo una bella ricettina con un prodotto di stagione.
0: Cioè?
3: Cioè l'aglio.
0: L'aglio?
3: Beh, vabbè, lo so, va bene, dai, va bene poi in tutte le stagioni,
0: sì, ma
3: certamente.
0: Non è di stagione.
3: Comunque, praticamente andando in cantina l'altra sera ho frugato nella dispensa di mia nonna.
0: Allora...
3: E che cosa ho trovato?
0: Cosa hai trovato?
3: Un bellissimo caspo pieno d'aglio di almeno 10 anni fa. L'ho portato in cucina e ne ho fatto una ricettina facile, veloce e buonissima.
0: Da morire.
3: Ossia, l'ho tritato tutto, l'ho messo nell'acqua, a mollo almeno per una mezza giornata, è vero?
0: Mezza giornata.
3: Una volta smollato tutto l'aglio, l'ho tritato bene bene fine fine, e l'ho messo sul pane con un filo d'olio e un pochino di grasso di prosciutto.
0: Sì.
3: Ragazzi, una bontà! Ricordatevi, aglio della nonna stagionato almeno da 10 anni. Crostini di pane, olio extravergine di oliva e il grasso del prosciutto. Una bontà unica, facile e veloce in un minuto. Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Quando pensate a queste ricette, fate una bella cosa.
0: Cosa?
4: Smettete di pensare.
0: Esatto.

0: sei do re mi, ma sei un plagio me.
1: E quindi?
0: Plagio, plagio me.
1: Tu cosa fai?
0: Io smaschererò tuo plagio.
2: Ecco. Io capisco che in un certo senso è come se gli anni 80 non siano mai davvero finiti nell'89, però così è troppo.
1: Come così è troppo?
2: Un pochino troppo.
1: Cioè? Spiega.
2: Partiamo dai Planet Funk, Stevie Edwards, la loro Rewind My Mind.
1: Novità, sì.
2: Com'è che fa?

0: Però dico,
1: cosa
0: quel
1: dici?
0: Giro di note, così, non è che potrebbe ricordare Shattered Dreams
1: di Johnny
0: Hayes.
1: Me la ricordo bene.
0: Se ricordi dell'88, com'è che faceva?
1: Com'è che

0: coincidenze. Cosa dici tu?
1: Io non sono anche, cioè, campionamenti.
0: Cosa?
1: Cioè, nel senso,
0: calmo però, calmo.
1: Probabilmente dicono, vabbè, tanto chi se la ricorda, andiamo a ripescare, campioniamo, facciamo cose, tanto chi se la ricorda.
0: Io me la ricordo.
1: È un po' subdola sta cosa, va bene, è anche abbastanza fastidioso. Mannaggia, le note sono 7,
0: tutte le volte si dice così.
1: Milioni,
0: sì, no?
1: La nota dei
0: no,
1: vabbè, contatto esatto, esaurito,
0: meglio interromperla qui, ciao.
2: Plagio, plagio man, fai do re mi, ma sei un plagio man. Plagio, plagio man, io smaschererò tuo plagio.
3: Paolo, ma fai davvero?

0: butta su Marco, dai, butta su.
1: Sì, andiamo adesso a recuperare un sondaggione che abbiamo fatto durante il corso di queste settimane che ci ha divertito in modo particolare. Tra pochi istanti, prima però c'è John che deve dire:
2: tu mi chiedi un messaggio.

0: Corona, sì. Dov'è che sei? Dai, che oggi sento che è giornata di tormentoni.
1: A oggi?
2: Non senti che è ora del sondaggio.
1: Esatto.
2: Marco Roll.

0: Vorrei quest'ora non finisse mai.
1: Guarda anch'io, però deve finire. Per molti è un sollievo.
0: Finisse mai.
2: Vai, andata.
1: Su dai.
0: Finisse mai.
1: Allora, tra l'altro abbiamo cominciato il programma con una nuova sigla, Dai che si inizia, costruita su La testa gira. Sara, era un po' giù di voce, eh?
3: Il polmone d'acciaio dove lo ritiro? Direttamente in radio?
1: Sì, qui su Radio San Marino è appena cominciata l'ora d'aria in questo venerdì. Tra l'altro questo sondaggione può essere anche replicato, quindi non solo la sera tra le 20 e le 21, non solo lo trovate in podcast su sanmarino.rtv.sm, ma anche magari nel weekend, perché il sabato tra le 7 e le 9 del mattino noi andiamo a replicare qualcosa che ci è piaciuto, e speriamo che questo sondaggione vi piaccia. In un certo senso noi mettiamo i puntini sulle i. Cioè, pensa uno che nella vita mette i puntini sulle i.
4: In che senso?
1: No, non nel senso che lo mette proprio in modo didascalico, sulle i, praticamente sulle vocali. Nel senso che andiamo a chiudere una stagione. Eh sì, perché da poco siamo entrati nell'autunno, e allora vi chiediamo un po' a chiudere, diciamo, tutto questo, quale canzone vi ha tormentato questa estate?
2: Sì,
1: non so, non è semplice, anche perché, non so, ne abbiamo già parlato tempo fa, i tormentoni ormai sono latitanti, ci sono tante canzoni ma non il vero e proprio tormentone, anche se secondo me dalle prime risposte che sono arrivate al 335 104 1027 ci sono già delle preziose indicazioni. Però intanto, se volete partecipare, mi raccomando, io lo dico sempre,
3: che palle corona che sti vocali.
1: 335 104 1027.

0: È il momento della rassegna stampa che arriva tra pochi istanti. Intanto vi ricordo che in questo momento sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Le prime pagine dei quotidiani che trovate questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo con l'informazione di San Marino, titolo tutta pagina, riciclaggio da 7,5 milioni alla Giochi del Titano, nuovi dettagli dell'indagine in taglio alto Under 21, i titani lottano e creano, ma la Spagna ne segna 13. E dalle pagine interne dell'informazione di San Marino, Libera, sulla sanità la strada intrapresa è quella giusta, pochi risultati concreti invece per RF. Rally Legend 2026, disposizioni straordinarie di ordine e sicurezza pubblica. Siamo adesso a Repubblica.sm, il titolo a tutta pagina in taglio alto, San Marino e i suoi cittadini nel mondo, un legame da rafforzare, la consulta guarda al futuro, aperti i lavori della 53esima edizione della consulta dei cittadini sammarinesi all'estero. I richiami dalle pagine interne, Sanità Libera promuove la linea IS, più servizi sul territorio e meno pressione sull'ospedale. Per quanto riguarda i richiami dalle pagine interne, l'economia, i CEE, chiariti i termini per la dichiarazione reddituale e patrimoniale in fase di

0: L'attualità ancora da Repubblica.sm: San Francesco francobollo, San Marino in Italia, Città del Vaticano e sovrano militare Ordine di Malta insieme per un messaggio di pace. Infine lo sport. Futsal, sorteggiato il girone della nazionale Under 19 che farà ancora gli onori di casa. La pagina dedicata alla Repubblica di San Marino dal Corriere Romagna edizione appunto di Rimini e San Marino. In taglio alto giochi del Titano, il caso dei 7,5 milioni nel mirino, un presunto giro di riciclaggio, indagini della Procura di Ravenna e del Tribunale di San Marino, perquisizioni e sequestri. E siamo adesso invece alla sanità, Repubblica Futura l'attacco sull'IS, la spesa è in aumento nel mirino dell'opposizione, l'audizione del comitato esecutivo. Francobollo per San Francesco a 800 anni dalla morte, missione congiunta di Italia Vaticano Malta San Marino, disponibile da domani in 35.000 esemplari. E siamo al Corriere Romagna edizione di Rimini e San Marino, la prima pagina, bandi per le spiagge, tutelare i lavoratori, la CGIL difende gli impiegati dei concessionari uscenti, taglio alto, controlli della polizia locale, chiuso un hotel, le verifiche nate da una operazione di contrasto allo spaccio di droga, la fotonotizia centro pagina, mosaici, problemi a riscaldamento, intervengono i vigili del fuoco alla Domus. E parliamo anche di un contenzioso, Rio Costa ha chiesto lo stop agli espropri, il comune procede ma il ricorso resta pendente al Tribunale delle Acque. Dalle pagine interne del Corriere Romano, 4 turisti su 10 all'estero e l'aeroporto decisivo per il turismo internazionale, ovviamente ci riferiamo all'aeroporto di Rimini. Cattolica, crack della società, patteggia 2 anni, poi richiamo della questione dei giochi del Titano con le accuse di riciclaggio. Per quanto riguarda invece la pagina nazionale del Resto del Carlino, manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi, la fotonotizia centropagina, Sempio in TV, nessuna prova, non possono processarmi. E poi i richiami dalle pagine interne, Schlein avverte, uno non vale uno, Conte ribatte, primarie, unica via, campo largo, sfida per la leadership, parole sagge della segretaria PD Renzi alla Leopolda, applaude a Elli e lancia De Luca, le proteste non si placano in Francia, la Francia in fiamme, rivolta oltranza degli studenti. Richiami ovviamente ancora dalle pagine interne del Resto del Carlino, brutti giochi al casinò, arrestato il direttore, inchiesta fra Ravenna e San Marino, fatture false per finte vincite. Azzurri a testa alta, pari con la Francia, Nations League 1-1 contro i Blues, Mancini stoppa Zidane. E poi ancora Bergzi, Orisberg ha fatto condannare la Svizzera, noi nonne vogliamo giustizia per il clima. E siamo adesso al Corriere della Sera, manovra sia l'extra deficit, il G7 sblocca le riserve di diesel greggio, l'Unione Europea cede alle richieste di Trump, il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni, Giorgetti e l'appello alla prudenza. La fotonotizia, le parate di Donnarumma, Bastoni firma il gol dell'1-1, chiaramente parliamo dell'impresa della nazionale italiana di ieri sera. Parliamo di Sanchez, battuto in aula sui decreti per la casa, Spagna l'ipotesi del voto, rabbia nelle piazze, possibili elezioni anticipate. E infine la Gazzetta dello Sport che celebra il pareggio dell'Italia, questa è Italia, azzurri alla pari contro la Super Francia, Donnarumma fa 5 paratissime, Bastoni rimonta il gol di Olise, fermato Zidane a Parigi e potevamo anche vincere. Lunedì la Turchia a Bologna, in taglio alto il voto su Malagò, i rischi di Buonfiglio, Federcalcio, martedì la giunta CONI decide fra ombre e ricorsi. Questi titoli principali che trovate sui quotidiani stamattina in edicola, San Marino e ovviamente nel circondario. L'informazione su Radio San Marino torna di nuovo con la nostra redazione alle 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi.

di Trebi Meteo. Giornata di sabato 3 di ottobre sull'Emilia Romagna, con bel tempo, con l'alta pressione che favorirà quindi un weekend dal sapore tardo estivo, quindi non avremo variazioni significative. Un cambiamento più concreto lo si avrà dalla giornata del 7 di ottobre, con il ritorno di qualche pioggia atlantica, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti a partire dall'11-12 di ottobre. Temperature massime miti, valori entro i 28 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo. Let's go.

0: Rewind.
1: Io sto pensando.
2: Ok, alla risposta del sondaggio. Già, ma qual è quello di oggi?
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Marco. Nel sondaggio di oggi ci chiedi: quale canzone vi ha tormentato quest'estate? L'estate io personalmente l'ho vissuta pochissimo, quindi tormentoni non ne ho sentiti.
2: Ah no?
1: E qualcuno dirà grazie a Dio. Io dico boh, e quindi vi ascolto per capire che perle mi sono persa. Ah. Io ho sentito solo quella lì. E la testa gira, la notte vola. Poi mi direi tu di chi è. Però dai, c'è di peggio, sicuramente anche di meglio. Vi ascolto così sento cosa mi sono persa.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Ciao Lela. Allora, intanto la canzone a cui fai riferimento è un vero e proprio tormentone, perché lo sentiamo ancora. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Allora, siccome volevo tirar fuori per rispondere a questo sondaggio di oggi una canzone non stagionata di più del secolo scorso, letteralmente,
2: sì.
3: Può

0: mi sono dovuta far consigliare dalla mia figlia.
1: Ah.
0: Allora, ce l'ho.
1: Ce l'hai?
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai.
0: Non è roba mia, è della mia figlia, però si chiama Tu mi piaci di Safe. Ah. E non è un buon tormentone.
1: Ah no?
0: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, al festival di Sanremo.
2: Tu mi piaci tanto.
1: Un pezzettino la facciamo sentire.

0: Tra l'altro vogliamo dire che questo è un sondaggione che chiude l'estate perché siamo in autunno.
1: Quindi mi vorresti venire a dire che siamo già in autunno?
0: Eh beh sì.
1: Non lo faccio sondaggione.
0: Come non lo fai?
1: No. Ti menerei. Pensa te.
0: Ma come?
2: Cioè. Stiamoci calmi, calma.
0: Dai Sabri, ti prego.
1: Dai, va bene, lo faccio. Dio.
0: Vabbè,
1: guarda.
0: Dai.
1: Guarda.
0: Dai.
1: Che noia.
0: Ma come che noia? Dai.
1: L'estate. Ce la posso fare, Marco?
0: Stiamo bene, bene. Ce la fai. Un brano. Dai.
1: Allora,
0: forza.
1: Tormentone.
0: Sì.
1: Ma te per tormentone intendi che mi ha scassato oppure è una cosa bella? Perché io, per esempio, ho la testa gira.
0: Quella.
1: Cioè, veramente.
0: Cosa?
1: Tormentone? Sì.
0: Sì.
1: Ma che mi è arrivato proprio sopra. Poi quest'estate ne ho ascoltata poca di radio perché ho pedalato. Quindi
0: dai,
1: io
0: dai.
1: Ti do questa.
0: Ok.
1: Come risposta definitiva è la testa gira.
0: La testa gira.
1: Ma mi girava anche qualche cos'altro quando l'ascoltavo, ok?

altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Rewind.
1: Oh, Burdeli,
2: sì. Sì.
1: Corona, cos'è che vuoi? La risposta al sondaggione?
2: Sì,
1: te la mandiamo.
2: Okay, va bene.
1: Si parla di sondaggione tormentistico.
2: Tormentoni.
1: Parla
2: l'estate.
1: Di tormentoni estivi.
2: Giusto, giusto.
1: Qual è quello il più migliore che vi è piaciuto? Migliore? Quello che aveva fatto cagare.
2: No!
1: Io che mi ricordo uno, come si chiama, la testa gira, per quelli che ce l'hanno, per quelli che non ce l'hanno, int. Poi l'altro, un altro? Visto che se ne devi dire solo uno.
2: Appunto, perché ne dici
1: e
2: due?
1: Ne dico due perché dico quello che è il più bello, anziché dire che casino che ho fatto. Comunque, la testa gira e poi quell'altro, come che si chiama, che non so il titolo.
2: Quale? Shakira.
1: Canta quella, una donna lì, una ragazza
2: Shakira,
1: canta in spagnolo,
2: no.
1: Su quella canzone.
2: Quale?
1: Ritmo merengue.
2: Merengue.
1: Dai, Corona, fa qualcosa, trovala. Va buona, saluto.
2: Non è che Shakira.
1: Non lo so se è di Shakira, non so, comunque dice ballar conmigo.
2: Sì, però.

0: fatto una confusione, Davide.
1: Dai, Corona, però non fai noioso. Ogni DJ ha il pubblico che si merita, quindi non lamenta.
0: No, non mi lamento.
1: Fa companaghi.
0: Va bene, ci prendiamo quello che c'è. Allora, sentiamo invece cosa dice Antonio.
2: Buona ragazzi, buon fine settimana.
0: Anche
2: allora,
0: a te.
2: Il tormentone dell'estate 2026. Io ho pensato due canzoni. In positivo, Serena Brancale.
0: Ok.
2: Il mio paese.
0: Sì.
2: In negativo, Giovanotti. Lo trovo, a differenza di Serena Brancale, più non è acceso, non è caloroso, ecco. Okay. In negativo, bocciato. Praticamente.
0: Va bene.
2: Serena Brancale positivo, Giovanotti negativo.
0: Ok.
2: Però è tutto, contatto stabilito e al prossimo, forza, avanti un altro.
0: Chi è il prossimo?
3: Bella, sì.
0: Guido.
3: Guarda, sono stati i tormentoni, ce ne sono stati.
0: Sì.
3: Ma quello che mi rimbomba sempre in orecchie,
0: come
3: si dice, Du Coyotes. Al mio paese.
0: Ah.
3: Brancale, Levante,
0: Delia.
3: E Delia.
0: Sì.
3: Al mio paese.
0: Al mio paese cosa?
3: Oh, la sentivi dappertutto. Al mio paese. Ma torna al tuo paese. Bella, sì.
4: Quando torna al mio paese, sì. Signore.
0: Cosa dobbiamo dire?
3: Ma torna al tuo

0: Rewind.
1: Corona, dov'è che sei? Dai, che oggi sento che è giornata di tormentoni.
2: Butta su, Marco. Dai, butta su.
3: I tormentoni dell'estate 2026 a fare, insomma, una cernita di tutti quelli che sono usciti e di quelli che, sia nell'accezione positiva che nell'accezione negativa, vi ricorderete di questa stagione. Oh, mi raccomando, non fate come Davide.
4: E non dire, sono le risposte.
3: Cioè, hai fatto una confusione veramente. Da chi ripartiamo?
5: Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
3: Ciao Marco.
5: Allora, oggi siamo indecisi su quale può essere la canzone che ci ha tormentato l'anima quest'estate.
3: Sì.
5: Ma io direi quella di Jovanotti e Alfa. Com'è che fa?
3: Buon
6: vento.
3: Buon vento.
5: Oggi abbiamo una news.
3: Ah, sì.
5: Buon vento. E poi com'è che dice nel proseguo del testo della canzone?
3: Com'è?
5: Eppure si muove.
3: Se
5: non essere malizioso subito te andare a pensare chissà cosa.
3: Si muove.
5: Ciao Martino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
3: Ciao. Ma si muove cosa?
7: Io non lo so. Non lo so.
3: Però forse Andrea sa qual è la risposta da dare.
8: Ciao Marco.
3: Ciao.
8: Tra i tormentoni estivi che ho sentito quest'estate ce n'è stato uno che non sono riuscito più a sopportare da quante volte l'ho sentita.
3: Davvero?
8: Grazie al programma di Stefano Martino, Affari Tuoi, che nella scorsa stagione aveva fatto e la testa gira,
3: sì.
8: E a me mi gira qualcos'altro. Ai. Anzi, lo dico anche le palle.
3: No, Andrea.
8: Sai, 3.000 volte. Ciao Marco.

0: il tormentone che vi ha tormentato. Gioco di parole in quest'estate 2026.
1: Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Allora, questo sondaggione mi aveva messo un po' in crisi.
0: Davvero?
1: Devo dire la sincera, perché quest'anno non me le sono vissute queste canzoni.
0: Ah no?
1: Avevo da fare e ammetto di aver ascoltato molto molto poco. E allora dicevo, adesso cosa gli risponda Marco? Cosa mi invento? E invece mi è venuta in mente una cosa. Io nel mio cellulare ho una suoneria bellissima.
0: E qual è?
1: Che è uscita a maggio, ma si è sentita poi tutta quest'estate. Ed è quella che aspetta, com'è il titolo?
0: Com'è?
1: A Move It to the Sun. Hai presente? Quella
0: no?
1: Lì.
0: Certo.
1: È bellissima. Me la sono messa nel telefono perché è l'unica canzone che quando mi chiamano almeno riesco a rispondere perché la sento.
0: Ah, per quello.
1: Il problema è che è talmente bella che ballo e ancora non rispondo.
0: Beh, certo.
1: Vabbè, comunque vabbè. Quella. Me la metti su.
0: Facciamo sentire un pezzettino. Sì. I'm moving to the sun.
2: Giusto, no?
0: Sì. E questo, un successo dance anche del momento, qui su Radio San Marino.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Successi di domani.

0: si inizia, dai che abbiamo iniziato con il sondaggione di Radio San Marino con Marco Corone Paolino. C'è questo tema che riguarda un po' la chiusura di una stagione, cioè quale canzone vi ha tormentato di più quest'estate?
1: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te.
1: Allora, quest'estate tormentone sicuramente La testa gira. Ma guarda, ti dirò che è simpatica, è orecchiabile, carina, se la sento non cambio di sicuro stazione.
0: Ah, ottimo.
1: E invece ce n'è un'altra che è dall'inizio dell'anno che la sento.
0: E qual è?
1: Non ti so dire in questo momento né chi la canta né il titolo.
0: Ma come faccio?
1: Ma intanto mi impegno a cercarla.
0: Ah, ok, cerca.
1: Ma fa una lagna, una lagna.
0: Davvero?
1: Una voce stridula, lagnosa, che io quando la sento proprio mi scende il latte alle ginocchia, è una cosa assurda.
0: Ma io adesso sono curioso di sapere qual è. La cerchi?
1: Anzi, appena scopro chi è, croce sopra
0: Amen,
1: la mette insieme a
0: cosa?
1: Irama e
0: ciao. Allora aspettiamo Barbara intanto al 335 104 1027. Se volete potete contribuire anche voi con la canzone che vi ha tormentato sia nell'accezione positiva che quella negativa la scorsa estate, ormai dobbiamo dire.
2: Ciao Marco, allora è La testa gira.
0: Anche tu.
2: Ormai gira anche qualcos'altro, però dai, basta.
0: Basta?
2: È La testa gira, è La testa gira al mondo, gira le scatoloni, le scatoline, le scatole, tutto gira. Basta,
0: hai ragione.
2: Basta, La testa gira, non ne possiamo più.
0: Basta, basta.
3: La testa gira, tante vola, è una rapina.
0: Ancora.
3: Il cuore in gola.
4: Mo me lo segno.
0: Ce l'hai scoperto che adesso,
5: Ma fai davvero?
0: Hai ragione, basta, basta, basta, La testa gira. Sentiamo invece cosa dice.
6: Ciao Marco, contatto stabilito da quella squinternata della Chiara.
0: Ciao.
6: E devo dire che il tormentone partenope mi ha colpito veramente in positivo.
0: In
6: mi è piaciuto tantissimo.
0: Sì.
6: E penso che i The Colors ci prendano sempre.
0: È vero, è vero.
6: Anche con i tormentoni con una certa accezione positiva.
0: Brava.
6: Accezione, mamma mia, ma che termine forbito ho usato. Ma chi sono? Ma chi sono?
0: Ma chi sei?
6: Esaurita. Ciao.
0: Ciao, è quella che fa così. Che poi tra l'altro è prodotta da Merkin Cremont e insieme anche Serena Brancale, che c'è sempre, giusto? Quindi
7: te ne vai.
0: No, rimango qui. Sentiamo se Barbara nel frattempo ha trovato il titolo di quella canzone proprio che dall'inizio dell'anno la tormenta.
1: L'ho trovata, si chiama Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ma da dove cazzarole è uscita questa qui?
0: ma dai.
1: Ci fa dei lamenti, dei piangstei. Madonna mia.
0: Sentiamo?
1: Mamma mia,
0: proviamo a sentirla.

0: Rewind.
1: Siete su Radio San Marino, c'è il sondaggione con Marco Corona e Paolino in diretta fino alle 17, in replica fino alle 21 e poi quando e come volete in podcast su sanmarinoRTV.sm.
2: Ciao Marco, il sondaggio di fine estate, qui andiamo un po' a giudicare i tormentoni che ci hanno accompagnato appunto nell'estate, mi piace sempre.
1: Davvero?
2: E, quindi? Un tormentone diciamo in positivo che secondo me la hit dell'estate, quest'anno sono sincero non ce l'ho.
1: Ah no?
2: Ce n'è stata una in, diciamo così, in negativo, nel senso che è uscita un po' prima dell'estate, ma io lo sentivo in troppi posti, mi ha portato alla disperazione. Era Annalisa col brano Canzone Estiva. Perché non ne potevo più.
1: Perché?
2: Perché lei diceva: mi vuoi più solo porno diva? Io avrei risposto: guarda, nessuna delle due, anzi, se non ci sei, va bene lo stesso.
1: Ma com'è che faceva?

0: 333-477-2239.
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
1: Qual è stato il tormentone? Io penso che sia la testa gira.
0: La testa gira.
1: L'ha fatta girare la testa. E non solo, a te pensa.
0: Ma girare?
1: Ha fatto girare anche dall'altro.
0: Ma girare cosa?
1: Come cosa, Marco? Le ruote del camper.
0: Ah,
1: cosa,
0: scusa, ho capito qualcosa.
1: Vabbè ragazzi, io dalla provincia di Bari, la mia ve l'ho detta, come sempre dalla parte mia è tutto, e quindi rilascio a voi la linea.
0: Grazie.
1: A voi la linea.
0: Ciao Renato.
2: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
2: Il tormentone che mi ha toccato di più quest'estate è Al mio paese.
0: Anche
2: la canzone di Brancale, Serena Brancale, e Delia e qualcun altro.
0: Sì, c'è tanta gente.
2: Che comunque mi è piaciuta perché mi ricorda la Puglia.
0: Sì.
2: Sono stata due volte in Puglia ed è stato sempre bellissimo.
0: Okay.
2: Bel mare, si mangia bene, bei posti.
0: Sì.
2: Però comunque sì, anche sentire ripetutamente torna al mio paese, torna al mio paese. Ti viene da dire tornate al tuo paese.
0: Esatto.
2: Ciao a tutti.
0: Non stressarci a noi.
3: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
3: Ma ascolta Marco, la canzone che più ho detestato di quest'estate è Ricominciamo le ferie quando torna al mio
0: anche
3: paese,
0: tu.
3: Con le mani, con le chiese,
0: sì.
3: Quando torna
0: parole
3: al mio
0: a caso,
3: paese.
0: Sì.
3: Quando torna al mio paese.
0: Sì.
3: Mamma mia, adesso anche nella pubblicità.
0: È vero,
3: hanno
0: messo. Vero, hai ragione.
3: Basta, non ce ne può più. Quando torna al mio
0: paese, signore sulle, cioè praticamente non ne possono più e noi la sogniamo, vero Paolino?

0: Rewind.
1: Basta, basta, la testa gira, non ne possiamo più.
2: E non solo, perché anche il mio paese se la sta contendendo per decidere quale canzone vi ha tormentato di più quest'estate.
3: Beh, ma Marco, quest'estate, tutta la vita. E tu come stai di baglio?
2: No, tu come stai?
3: Scusa, volevo dire agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
2: È simile, è vero, per quello.
3: Che abbiamo fatto anche la puntatina, ricordi, di
2: Plagio Man.
3: Plagio Man.
2: È vero,
3: sulla
2: ci
3: leggerissima somiglianza dell'arrangiamento di agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso con la canzone del 78 di Baglioni.
2: Calmo.
3: Tommasino!
2: Calmo!
3: Fai come Baglioni?
2: Cioè?
3: Contatto esaurito. Ciao Marco, ciao. Ciao.
4: Stiamoci calmi, calma.
5: E allora, mandami una foto se ti va.
2: Sì, e tu come stai? Ci assomiglia un po'.
5: Quelle che mi spaccano il telefono e che mi mettono nei guai.
2: Manca però lui!
6: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
2: Ci sei?
7: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
2: Ciao.
8: Allora.
7: Oddio, sto diventando anch'io come la Valentina. Vabbè, facciamo credere. Dunque, tormentone up e tormentone down.
2: Vai.
7: Allora, il tormentone che mi è piaciuto tanto, senz'altro, Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango.
2: Perfetto.
7: Che già presi da soli, loro due sono sempre bravissimi.
2: È vero.
7: E quello down proprio che proprio non lo posso sentire. A Costiera Amalfitana, di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Ma dai,
2: perché?
7: Cioè, la Trimurti, proprio la Trimurti.
2: A Trimurti.
7: Ecco, quella è proprio, non la posso soffrire. Non ho potuto soffrire.
2: Ok.
7: E? Barzelletta.
2: Sì.
7: Comunque c'è sta bella ragazza di, diciamo così, facili costumi.
2: Come li
7: fa? Diciamo che salta un po' di qua e di là. Ah, da ginecologa fa: buongiorno, ma è la sua prima visita? Sì, dottore, ma mi dica, durante il ciclo ha delle perdite? Te voglia anche più di 3.000 euro?
2: No, no, no.
7: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.

0: down. Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Tra qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai, secondo l'autorità aeroportuale israeliana. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv che, stando alle autorità, hanno evitato per un soffio una catastrofe. Gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore. E una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. I media locali l'hanno identificata come Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena. E il comune di Rimini ha chiuso un albergo di Miramare con un'ordinanza. Le camere e i posti letto erano più di quelli autorizzati e la struttura aveva gravi carenze di sicurezza, fra queste estintori, con la revisione scaduta. I controlli sono partiti mercoledì scorso dopo la segnalazione su un presunto spaccio, con il fermo nei pressi dell'hotel di due persone con modiche quantità di droga. Entrati nella struttura, gli agenti hanno riscontrato carenze gestionali e impiantistiche e per questo vietato la prosecuzione dell'attività. I clienti presenti sono stati trasferiti in un'altra struttura. Fine settimana all'insegna della storia sul Titano, al via oggi al campo Bruno Reffi la rievocazione sulle orme di Roma. Fino a domani l'evento è ingresso gratuito.

a fare ai visitatori un salto nel passato tra accampamenti militari dell'antica Roma, spettacoli di gladiatori e attività didattiche. Apertura dell'area oggi dalle 10 alle 21. Per finire lo sport con il calcio, il terzo impegno di San Marino nella Nations League si gioca su campo neutro a Budapest contro la Bielorussia. La partita sarà in diretta dalle 17.

0: casa contro la Francia pareggiando 1-1. I gol sono stati segnati per entrambe le squadre nel secondo tempo, al decimo una rete di Olise, mentre al 23° è arrivato il pareggio di Bastoni. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di sabato 3 di ottobre sull'Emilia Romagna con bel tempo, con l'alta pressione che favorirà quindi un weekend dal sapore tardo estivo, quindi non avremo variazioni significative. Un cambiamento più concreto lo si avrà dalla giornata del 7 di ottobre con il ritorno di qualche pioggia atlantica, a cui seguirà una pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti a partire dall'11-12 di ottobre. Temperature massime miti, valori entro i 28 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. 2002.

A mezzogiorno con Roberto Bagazzoli, l'appuntamento è quello con il Weekend Loco. Insomma, ci occuperemo di un sacco di belle curiosità e parleremo anche di dentiere, ma vabbè, lasciamo stare, quello è un argomento che tanto prima o poi, no, uno si deve trovare ad affrontare nonostante la tecnologia ha fatto dei passi avanti. Allora, abbiamo un sacco di cose, dicevamo, di cui chiacchierare e di sparlare, di cui sparlare naturalmente. Volevo salutare tutte le persone al lavoro, quelli che non sono al lavoro ma che sono a casa e ci hanno da fare, quelli che non fanno un bel niente, e fate bene, perché oggi, devo dire la verità, insomma, le temperature si stanno alzando e si sta bene anche fuori, ma alla grande poi, no? Se c'hai il cane la scusa è buona, per cui ecco, connettersi con la nostra app e via, il gioco è fatto con lo smartphone. Yugle per cominciare, Iman Angel, Ultranate, eh sì, diamo di gas, Moving to the Sun.

la canzone che abbiamo ascoltato in questo sabato mattina era Amaro. Siamo arrivati alle 9:36 minuti, per noi è tempo anche di dare una sbirciata a quelle che sono le novità della settimana. La prossima protagonista è una cantautrice slovacca che si chiama Adela ed è ovviamente un talento. La sua canzone si intitola Ain't in LA. La troviamo proprio adesso fra i nostri new play.

Adela con Ainel e ovviamente tutto questo fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Buon sabato, siete in compagnia di Roberto Bagazzoli. Vacanze e social media, il connubio erra, considerato inossidabile, ma i dati sembrano smentire la convinzione. E già gli ultimi sondaggi riscontrano una minore propensione degli italiani a farsi influenzare dai contenuti social quando si tratta di scegliere, per esempio, la prossima vacanza, anche una maggiore moderazione nelle frequentazioni delle piattaforme come Instagram, TikTok durante il periodo di vacanza incide. Se un digital detox è vero e proprio ancora appannaggio soprattutto dei boomer, anche le generazioni più giovani tendono comunque a documentare la propria vacanza con scatti e post di vario genere in modo meno assiduo rispetto al passato. Insomma, abbiamo imparato un po' a farci gli affari nostri ed è cosa buona e giusta, insomma, no? Se andate da qualche parte, a meno che vi danno del grano per farlo sapere al mondo e ci avete un milione di miliardi di followers, ecco, fatevi gli affari vostri, che forse è meglio. Insomma, tenetevi quelle foto non tanto per fare schiattare la vostra migliore amica o il vostro vicino di casa, memorizzate nel telefonino e poi scaricatele nel computer di casa e stampate quelle che vi piacciono di più. C'è Mango con Amore per te.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta.
2: Lontano.
3: Certe volte.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Cerco Wi-Fi.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
8: È tempo adesso di ascoltare qualcosa che ci arriva dal passato. Una gran bella emozione, direi, che ci porta esattamente agli anni 80, nella fattispecie al 1986, quando i Double ci regalano questa perla preziosa che si intitola The Captain of Their Heart.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: 10 in punto, buongiorno, siete su San Marino, buon sabato direi, perché ce lo meritiamo, immersi nel weekend, facendo quello che più ci aggrada, naturalmente se non avete proprio impegni pressanti, se no naturalmente da questo punto di vista avete sostegno massimo ovviamente dalla radio. Fra poco per esempio andremo a ripescare nel 1994 una canzone di Samuele Bersani che canticchieremo direi, se si sono pronti a scommetterci. Intanto prendo un caffè, sì grazie, molto gentile. Dicevo intanto Somber con My Body Isn't Ready.

Ultime notizie c'è, poi ancora vediamo un po'. Meteo, aggiornamento per quanto riguarda le condizioni delle prossime ore, ce l'ho assolutamente, quindi posso ripartire per la nostra ultima ora insieme. Buon sabato, questo è il Weekend Loco, è sabato 3 ottobre, io sono Roberto Bagazzoli, vi sto accompagnando attraverso la nostra migliore musica, ma quella non manca mai sulle nostre frequenze. E poi ancora qualche curiosità, per esempio fra poco parleremo della terra fredda, vabbè, insomma, un pezzo alla volta, senza fare troppa confusione. Intanto Marrakech Gue, la canzone si intitola Casini. Buon weekend.

Uno dei pezzi direi leggendari del gruppo dei Jamiroquai con il grande Jason, che è il grande collezionista di Ferrari e di copricapo, con cui ovviamente si è presentato spesso e volentieri nelle copertine dei dischi dei Jamiroquai, mostrando veramente cose bizzarre anche molto divertenti, ma non manca il talento. Cosmic Girl era il 1996, gli astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda e abbastanza caldo da poter avere magma fuori in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. Si chiama HD 3167b, sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. Il pianeta è troppo caldo per ospitare la vita, ma offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi 2 milioni di anni di vita della Terra. Ecco, capite? Quindi possiamo approfondire poi a un certo punto dove c'è stato l'errore, no, della natura umana, ma da questo punto di vista bisogna lavorarci su. Si sono messi insieme Di Martino e Brunori Sas per questa canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

7 insieme a Roberto Bagazzoli. Questo è l'appuntamento con il Weekend Loco. Shanghai, Vienna o direttamente al Six Kings Siam a Riyadh a fine ottobre. Il conto alla rovescia per il rientro in campo di Yannick Sinner è iniziato. I tifosi sperano anche che l'italiano possa gareggiare il prima possibile, anche con l'obiettivo di non perdere il numero uno mondiale insidiato da Alexander Zverev. Al momento però, al di là delle voci più o meno naturalmente confermate di un miglioramento del ginocchio, non trapelano date certe. Il campione alto attesino, che è ancora a Monte Carlo, dove tra sedute di recupero e allenamenti specifici ha finalmente trovato il tempo e il modo di dedicarsi a se stesso, perché Sinner, amici miei, è riuscito a prendere la patente per la moto, e questa di per sé è veramente una notiziona. Ma quanto è piccolo.

Andrea Amoroso e Big Mama, la canzone era Mezzo Rotto, l'abbiamo ritrovata qui su Radio San Marino. Adrian, cittadino di Cologno Monzese, Lombardia, aveva notato alcune chiazze di carburante sul marciapiede, seguendo è arrivato fino alla sua macchina e lì ha trovato una brutta sorpresa alla sua auto. Era stato completamente svuotato il serbatoio di benzina, oltre ai danni ancora da quantificare al suo furgoncino. No, aveva fatto il pieno la mattina ed era rimasto praticamente a secco. Il suo sfogo su internet li ha chiamati i vampiri della benzina ed è un fenomeno che in questo momento, con i prezzi che ci sono in Italia per il carburante, nonostante no, questo price cap, la situazione è sempre particolarmente difficile, per cui è comparso questo fenomeno che, per quanto riguarda le auto magari più nuove, è piuttosto difficile da portare a compimento, ma il furto di carburante sulle vecchie auto sembra sia un gioco da ragazzi. Malcolm Todd adesso con Earrings, buon weekend su San Marino.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Radio San Marino per il sociale.
9: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Su Radio San Marino è tempo in questo sabato di ascoltare un'altra delle nostre novità della settimana. Sapete, fra venerdì e sabato ci sono dei cambiamenti con le nuove uscite. In questo caso stiamo per sentire una accoppiata veramente molto molto originale e che ha il successo, diciamo, in mano, direi proprio di sì. Sono Maluma e Shakira insieme per la canzone che si intitola Agua, che ascoltiamo adesso sui 102.7.

Erano Maluma insieme a Shakira, la canzone era Agua su Radio San Marino. Il Cervino appare completamente spoglio in alcune immagini riprese da una webcam, nessuna traccia di neve sulla vetta, 4.478 metri, la terza più alta d'Italia. Sui social compare anche lo stesso scatto ma catturato nel 2025 e il paragone, insomma, è di quelli che fa preoccupare. Quello del Cervino è l'ultimo sintomo di una situazione che si sta ovviamente inserendo in una situazione di temperature assolutamente elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022 durante un'intensa ondata di caldo che, insomma, sembra essere con quest'estate sì prolungata, ecco, e comunque sia questo cambiamento climatico che qualcuno dice non esista è davvero sotto gli occhi di tutti. Compilation. Nella sequenza che stiamo per sentire, fra poco Ketsai con Animal, ritroveremo anche Tananai e Annalisa con Storie Brevi, comincia Neffa con Lady. Buon ascolto.

Diana Lisa, chiudere la nostra compilation aperta da Neffa con Lady, poi proseguita con Kezai ed Animal e chiusa appunto da Storie Brevi che abbiamo appena ascoltato. Siete nel weekend di Radio San Marino, Weekend Loco, insieme a Roberto vi accompagno verso mezzodì, momento in cui incroceremo anche Brunello Golini con le 50 posizioni calde della nostra classifica, quindi non perdetevi assolutamente questo appuntamento con le numero uno della settimana. Parliamo di Meghan Markle, che ha deciso di anticipare le festività natalizie con As Ever, il suo marchio lifestyle, lanciando un calendario dell'avvento in edizione limitata realizzato in collaborazione con una cioccolateria artigianale di Los Angeles. Il prodotto contiene naturalmente 24 cioccolatini, è disponibile in pre-order praticamente dallo scorso 1 ottobre, $148 il costo, diciamo al cambio 131 euro per chi ce li ha, naturalmente nulla assolutamente da eccepire, direi un calendario dell'avvento mega elegante, anzi Meghan elegante.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. Sfere e basta. Lontano.
2: Certe

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Il momento come sempre topico, perché? Perché andiamo a sfurgugliare in quelle che sono le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Il nostro viaggio stamattina ci porta al 1995, quando questa canzone fu colonna sonora anche di un periodo di vacanza. Lemon Tree, Fool's Garden, adesso su San Marino.
3: Rivivi insieme a noi

Pool's Garden con Lemon Tree. Adesso non so perché sta canzone mi riporta una vacanza, sarà forse il titolo, sarà il gusto del limone che associo assolutamente all'estate, ma vabbè, insomma, ne è passato di tempo. E poi ecco, io vedi, non mi aggiorno al volo, per cui metto in mostra quelli che sono i miei deficit assolutamente senza vergogna. Vi siete liberati dei vostri orpelli? Avete, non so, per esempio dato una sciacquata alla macchina, perché la giornata quelle di quelle ideali, no? In cui si va assolutamente al lavaggio, per esempio, ecco, e in quel momento in cui asciugatura, pulizia degli interni, la radio è accesa, l'orario è assolutamente consono, perché? Perché sicuramente almeno sul fronte della temperatura c'è un aiuto. Io vi mollo qui però, sì, in arrivo c'è la top 50 di Radio San Marino, torno di nuovo, promessa e anche minaccia, domani mattina come sempre puntuale alle 7 per l'operazione risveglio della domenica. Chiudo con Chaka Khan e Snoop Dogg e Boogies in My Soul. Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
3: Ci siamo, è arrivato il momento di Top 50 amici in questo sabato a mezzogiorno.
2: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
3: Arriva un nuovo appuntamento con la classifica ufficiale di Radio San Marino, la chart che riguarda i singoli più programmati durante la settimana. Comincia in questo momento e arriverà fino alle 15, per cui abbiamo ben 3 ore di tempo per controllare per intero tutta la nostra classifica. Io sono Brunella Ugolini, buon weekend a tutti voi da parte mia. Vi dico che abbiamo 6 uscite e tra poco sentiremo 6 nuove entrate. Dunque escono di classifica Fulminacci con Maledetto Me, Martin Garrix and the U2 con Fireflies, Tame Impala con Dracula, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira, Irama con Cavana, Francesco Gabbani con Summer Funk. Si sente che è finita l'estate e adesso possiamo partire. 50° posto della nostra classifica occupato da Chris De Sarandi, -5 per Good Old Days.
2: Numero 50.

0: Siamo insieme nella seconda ora di Top 50, la classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Poco fa insieme a noi anche gli aggiornamenti del tempo grazie a Trebi Meteo, ma continuiamo e arriveremo fino alle 15, quindi abbiamo quasi due ore ancora piene di grandi successi. Io sono Brunella Ugolini, ancora un buon ascolto e un buon weekend a tutti voi, con Emma e Fabri Fibra in 30ª posizione stabile, questo grande successo che è stato anche al numero 1 di Top 50 il 29 agosto, parlo di Antidroga. Saliamo, andiamo in 29ª posizione e qui abbiamo Bruno Mars stabile con l'ultimo singolo chiamato On My Soul, eccolo
1: numero 29.

0: L'estate 2026 ci ha regalato anche Tu cosa fai questa sera per Noemi, brano che il 23 agosto infatti era al numero uno di questa classifica. Questa settimana perde 5 posti, va al numero 28, mentre una nuova entrata di 2 settimane fa sale di 8 posti. Parlo di J-Ax con Vita, Morte, Miracoli, esattamente al
1: numero 27.

0: Poco fa De Bausa con Magnetic al numero 31 mantiene una posizione interessante in top 50. Adesso con il singolo più recente, Lose Myself, che sale di 2 posti e va al numero 26. Siamo perfettamente a metà classifica insieme a Ligabue, in 25esima posizione, solo un posto in meno per Qualcosa per te.
1: Numero 25.

0: sei.
1: Nuova entrata solo 7 giorni fa, guadagna 3 posti questa settimana in top 50. Olivia Rodrigo con Stupid Song va al numero 24. C'è una nuova entrata della scorsa settimana anche in 23esima posizione. E qui tiro in ballo di nuovo Karol G e anche Bruno Mars. Questa volta sono insieme con il nuovo singolo Still, che tra l'altro sale di ben 14 posti nella nostra classifica. Sentiamolo subito.
2: Numero 23.

0: state, amici? Al numero 22 dei top 50 American Cremant con il featuring di Serena Brancale e dei The Colors. Meno 4 per Partenope. Saliamo, andiamo ad incontrare Gianna Nannini con il nuovo lavoro chiamato Meraviglioso Errore. Per lei ci sono 4 posti in meno e andiamo ad ascoltarla al
1: numero 21.

0: insieme a Samurai Jay siamo entrati in top 20 e lo abbiamo fatto con Flamenco Paranoia, brano che è stato anche al numero 1 di top 50 l'11 di luglio, e questa settimana invece nella nostra classifica ufficiale scende di 4 posti.
1: Numero 19.

0: Ariete insieme ad Angelina Mango, 3 posti guadagnati questa settimana dal singolo Che bella vita. Siamo al numero 19 e siamo arrivati anche alla sesta e più alta nuova entrata di questa settimana. In 18ª posizione c'è Ultimo con Tutto.
1: Numero 18.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
5: Top 50. San Marino. Numero 17.

0: numero uno dei top 50. Al primato della chart l'8 di agosto e il 12 settembre, scende oggi invece di 11 posti e va al numero 17. Sedicesima posizione occupata invece da Alfa con Gigi D'Alessio, -4 per Genova e Napoli.
1: Numero 16.

0: Siamo arrivati al numero 15 di Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, con Olivia Dean in netta ascesa, altri 6 posti guadagnati questa settimana dal suo ultimo singolo intitolato Baby Steps. Continuiamo insieme al numero 14, Kelsey, con 3 posti in meno invece il singolo è intitolato Animal.
1: Numero 14.

House of Glass su Radio San Marino con Disco Down. Ha 26 anni questa canzone, ma non li dimostra assolutamente. Ancora buon pomeriggio, buon weekend da Mirko Zanni, insieme fino alle 16.30 qui sulla radio che senti. In settimana abbiamo parlato del tellurio. Abbiamo confuso un po' le cose. Vi ricordate voi le raccolte di minerali che si facevano da ragazzini? Dai, quando si andava in edicola non compravi le figurine dei calciatori, non compravi le figurine degli animali, ma compravi i minerali perché ti piaceva, perché poi pensavi che ti potesse anche tornare utile a scuola. C'era il minerale, erano sassolini, avevano le dimensioni di un piccolo sassolino, potevano essere lo zolfo, poteva essere la pirite, potevano essere il gesso, c'erano diverse cose. Da quest'anno penso che inseriranno anche il tellurio, non troppo, perché tra pochissimo costerà più dell'oro, anche se adesso vale mille volte meno, però è diventata una materia prima strategica per il fotovoltaico e altre tecnologie legate assolutamente all'energia pulita, per cui non si possono fare ciondoli, anelli o pietre preziose con il tellurio, ma bisogna tenerlo ben presente e soprattutto proteggerlo. Non ci sono delle miniere dedicate, nessuno ha dedicato una miniera al tellurio, che roba strana.

What I Did for Love su Radio San Marino, David Guetta e Emily Sandé, canzone che ci ha riportato un pochino indietro, non tantissimo, perché insomma non andiamo proprio indietro, però qualche anno si fa. 2015, per la precisione, mi fanno cenno dalla regia, ho una regia preparatissima e pronta a darmi sempre indicazioni, a supportarmi là dove vedono che sono in difficoltà. Sì, certo, come no. Va bene, volevo parlarvi adesso di Paul Janulus, che è un uomo canadese che parla correttamente 42 lingue. Io faccio fatica a esprimermi in italiano, ho un'invidia per questa gente che è fantastica, perché parla delle lingue e le parla come le mastica, come se fosse proprio cresciuto in 42 posti diversi per poterle parlare così bene. Per dimostrarlo ha collaborato con il Guinness World Record nel 1985, svolgendo test di conversazione di 2 ore con madrelingua di ciascuna lingua nel corso di un mese. Lui praticamente telefonava a numeri a caso di questa gente madrelingua e cominciava a parlare con loro. Però io non so, a me sarebbe piaciuto alla fine della telefonata dire: senti, ma che cosa ti ha detto? Perché per me il più delle volte dice: non mi ricordo, abbiamo parlato un po' di tutto, mi ha dato la ricetta dei plum cake, non mi ricordo.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Siamo arrivati al momento di scoprire una delle novità di Radio San Marino ed è un pezzo veramente molto molto toccante quello che sta per arrivare, che porta la firma di Sfera e Basta. È una riflessione intima e introspettiva sul prezzo della fama e sulla solitudine che deriva spesso e volentieri da un successo che è enorme e arriva come uno tsunami addosso alle persone. Sfera e Basta, protagonista della nostra New Play con il suo nuovo singolo dal titolo Lontano.
2: Ascolti i successi di domani,

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Mi stanno diventando profondi questi ragazzi, vero se no? Sfera e Basta con Lontano, il suo nuovo singolo che questa settimana è tra le novità di Radio San Marino, tra le nostre new play della radio che senti. Volevo parlarvi a questo punto di uno degli incubi della nostra era, che sono i monopattini. È vero se no? Monopattino che è stato riscoperto, perché non è stato inventato nei giorni nostri. Adesso nei giorni nostri è stato messo un motore, lo rendono un pochino più vivace sui marciapiedi, che mi sa che non ci possono più andare, perché adesso ci vuole addirittura la targa e il casco. Quindi bisogna essere molto molto attenti a quello che si fa e bisogna essere proprio precisi con le regole. Ma vi siete mai chiesti quando è nato il monopattino? Perché insomma ha una data di nascita. È stato brevettato nel 1916, ma fu lanciato per la prima volta a New York l'anno prima, il 1915, va bene? Ed è stato l'Autoped, si chiamava, che fu il capostipite del monopattino. Venne utilizzato persino da polizia e postini, permetteva già una certa agilità nel traffico cittadino già oltre un secolo fa. Quindi è dal 1915 che c'è il monopattino, non è nato proprio adesso. Molto più attuale invece la nostra compilation con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya, poi Maneskin con Mamma Mia, ma si parte dal grandissimo Billy Joel.

Maneskin con Mamma Mia all'interno della nostra compilation, anche Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, e siamo partiti dal grande Billy Joel, The River of Dream, canzone del 1993. Ancora buon weekend da Mirko Zanni e da Radio San Marino, insieme fino alle 16.30. C'è un libro in circolazione in questo periodo che ha un titolo che è molto bello e intrigante. Provate a pensare, se vi capita per le mani uno chef, tipo per esempio Antonino Cannavacciuolo, invece di chiedere una ricetta, di chiedergli come cucina un determinato piatto o quando vanno messi aglio, cipolla insieme, provate a chiedergli: secondo voi quale sapore ha la felicità? Hanno intervistato 100 chef che hanno dato la loro versione di quello che può essere per loro il sapore della felicità, e devo dire che sono venute fuori delle cose piuttosto interessanti, perché per esempio per Antonino Cannavacciuolo la felicità ha il sapore della parmigiana di zucchine, provola e salsa di basilico, mentre invece per Carlo Cracco è il sapore della torta di mele. Che non è male questa cosa, è meravigliosa. Cioè, secondo loro la felicità ha il sapore del piatto preferito. Hey,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: Per il nostro viaggio nel tempo vi portiamo al 1989, lì troviamo una band straordinaria con una voce bellissima che era quella di Antonella Ruggero. Avrete capito a questo punto che stiamo parlando dei Mattia Bazar, che ci raccontano un amore intenso e doloroso vissuto come un confine sottile tra la fusione emotiva e la vulnerabilità. Stringimi.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ancora buon pomeriggio e buon weekend da Radio San Marino, sono le 16 in questo momento e noi entriamo nell'ultima mezz'ora che ci vedrà insieme fino appunto alle 16.30, poi vi lascio con mezz'oretta di musica tutta da vivere, tutta da gustare, perché non c'è assolutamente nessun tipo di interruzione. Poi alle 17 ci sarà di nuovo una voce amica che vi terrà compagnia fino alle 19.30. Di che cosa parliamo tra poco? Tra poco parliamo di Madonna e di uno sfogo che ha avuto nel momento in cui è entrata in possesso del premio Artista dell'Anno. Prima però c'è Cesare Cremonini.

0: Io pagherei per avere gli addominali di Lenny Kravitz. Non so se li avete visti nelle copertine dei dischi quando fa delle interviste. Oh, se le interviste le fa su quei giornali patinati, la prima cosa che fanno è si slacci la camicia per cortesia, perché sennò non la riconoscono. Deve far vedere l'addominale scolpito, deve far vedere proprio la tartaruga bella scolpita. Quindi praticamente, se andate a cercare le interviste di Lenny Kravitz, sono tutte con la tartarugona in bella vista. Mi fa piacere per lui e ho anche una discreta invidia. Noi però, parlando di musica, l'abbiamo ritrovato con Believe in Me, che è una canzone che risale al 2002. Parlando di grandi star della musica, Madonna si è tolta qualche sassolino al momento della consegna del premio Artista dell'Anno 2026 e ha raccontato un episodio in particolare, ne abbiamo parlato anche in settimana, dove si è alzato il vestito e rimase fuori quasi una chiappa. Si può dire chiappa a quest'ora? Sì che si può dire. Rimase fuori una chiappa. Dietro le quinte il manager la chiamò e disse: cara, ti sei resa conto che la tua carriera è finita? Quando uno ha la vista lunga, cioè riesce a vedere le cose alla distanza, proprio ci ha preso in pieno quel manager. Io spero l'abbia cambiato, direi di sì. Però.
1: Che vuoi

Grazie alla novità che sta per arrivare, entriamo in una sfera del tutto spirituale, ovvero tutto ciò che appartiene allo spirito, inteso come dimensione immateriale, però in contrapposizione alla realtà puramente materiale. La canzone si intitola Spirituale ed è firmata da Biagio Antonacci con Saif e questa settimana, orgogliosamente, appartiene alle novità di Radio San Marino. New Play.

Questa profuma di estate, profuma di vacanza, profuma di spaghetti alle cozze. E quando si parla di mare, si parla di vacanze, si parla di sabbia, cosa ti viene in mente subito? Lo spaghettino allo scoglio. Gordo e Rainier Zonveld con noi, con Loco Loco su Radio San Marino, nel nostro pomeriggio insieme, qui da trascorrere tra una chiacchiera e l'altra. Allora, visto che abbiamo tirato fuori gli spaghetti alle vongole, alle cozze, vabbè, fate come volete, spaghetto allo scoglio, vi va bene? Parliamo di pesce, parliamo di mangiare. La pausa pranzo sta diventando sempre più cara. In un anno si può arrivare a spendere più di 3.000 euro per la pausa pranzo. Allora, lo sapete che gli scienziati hanno già detto: dovete tornare alla schiscetta, dovete fare il passo indietro, tornare alla rosetta. La schiscetta sarebbe la rosetta, dico bene? A Milano la schiscetta è quella che si intende, qui da noi si chiama rosetta, è il panino che viene tagliato a metà e dentro ci si può mettere qualsiasi cosa, che va dal salame al prosciutto, alla mortadella, insomma, che serva per fare una pausa pranzo che non riempia molto, perché poi sale l'abbiocco e cala la palpebra quando tornate a sedere alla scrivania, però dovete tornare assolutamente a portarvi il mangiare da casa, perché pare che comunque la soluzione di gran lunga più vantaggiosa, come si diceva, resta appunto la schiscetta preparata a casa, che garantisce un risparmio circa del 75%. Io sicuramente mi sarò attirato le antipatie di qualcuno, però è così.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Radio San Marino.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sfere e basta. Lontano. Certe

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits San
1: Marino. Ma buon pomeriggio dal vostro Irol con voi fino alle 19.30 qua in diretta in questo pomeriggio di Radio San Marino. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali, e non so chi magari è in giro, ecco, dalle parti del nord Italia. Questa sera Giorgia chiude il suo tour e arriva al gran finale di G Last Call. E invece, se ci state ascoltando qua da San Marino dintorni e non avete programmi per questo pomeriggio, al campo Bruno Reffi è già in corso sulle orme di Roma. Il centro storico praticamente è tornato ai tempi dell'antica Roma, con accampamenti visitabili, gladiatori, tiro con l'arco, danze, attività anche per i più piccoli. Se andrà avanti fino alle 21 per oggi. Invece domani dalle 10 alle 20. E l'ingresso è gratuito, quindi potrebbe essere anche un'idea per queste ore o per passare la domenica. Ci sarà tanta musica a tenerci compagnia. Partiamo subito da Elisa, che ha rilasciato la title track del suo album che uscirà a novembre. Si intitola Kintsugi. Allora direi che è tutto pronto per partire.

Venerdì di nuove uscite ci sarà Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, finalmente fuori, e anche Ercomi, che ha annunciato a Milano. Poi passiamo, sempre rimanendo in tema artisti italiani, al 16 ottobre, dove c'è Joelie che pubblicherà Tutto è possibile, atto 2, e diciamo che arriva dopo il suo primo tour negli stadi e è già previsto un super 2027. Farà qualcosa di difficilmente immaginabile fino a pochi anni fa: 6 concerti allo stadio Maradona di Napoli e già tutti sold out. Ci ascoltiamo il suo featuring con Achille Lauro, Per noi, Joelie.

Goldstone, All I Know, il 2019. Tutto quello che so è che a ottobre usciranno dei grandi dischi. Li stavamo un attimo eleccando, eravamo partiti appunto dai primi già droppati, quello di Ariete, poi quello di Ercomi che uscirà venerdì prossimo, ma insomma tanti altri artisti di successo dropperanno, anche citando qualche nome oltreoceano, i Pet Shop Boys con A Man From The Future, un loro progetto che uscirà sempre il 9 ottobre, e occhio perché 9 ottobre è data anche di uscita di un progetto molto molto interessante e per il rap italiano è una delle uscite più significative. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi, domani sera dalle 19 alle 20 Rapublic, il fuori format dedicato alla musica urban, ci saranno anche degli ospiti. Dicevo, comunque il 9 ottobre sarà fuori Fabri Fibra insieme a Neffa, quindi un joint album di due leggende dell'hip hop italiano, Zarathustra Style, e ne sentiremo parlare sicuramente tantissimo nei prossimi giorni perché manca meno di una settimana. Fabri Fibra lo ascoltiamo coi Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

Beckham con I Braids, il 1996 sulla radio che senti. 30 anni dopo torniamo qua sulla radio che senti alle 18:23 in questo sabato 3 ottobre. Sta per arrivare Gianna Nannini, che insomma si è portata dietro un peso massimo in questo nuovo singolo che ha fatto uscire, ovvero Marrakesh American Ink. Quindi ha riletto uno dei suoi brani iconici, America, del 1979, in questa nuova versione prodotta da Gianna Nannini insieme a Dardust. Si inaugura questo Gianna Gold, progetto con cui la Nannini celebra 50 anni dal suo primo album. L'idea è proprio quella di aggiornare anche il significato del pezzo, cioè il sogno americano raccontato. E oggi è un qualcosa che secondo Gianna si è un po' sciolto, ecco, mettiamola così. Dall'altra parte c'è Marrakesh, proprio in queste settimane è tornato sul piccolo schermo con King Marrakesh, questo docufilm dedicato alla sua carriera. E allora direi due pesi massimi su Radio San Marino, Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Momento New Play, non solo Gianna Nannini festeggia i 50 anni di carriera, ma soprattutto, mettiamola così, gli U2, gli U2 con questo Silenzio, tra l'altro, che anticipa l'album Carnival Deluxe, uscirà il 13 novembre. In questo momento stanno vivendo di grande hype, sono anche in Irlanda dietro le monete, cioè proprio gli hanno dato una moneta per gli U2 da 2 euro, per non sbagliare. Silenzio sulla radio che senti, il nuovo brano degli U2.

0: Holy Ghost.
1: Stavamo facendo un po' la somma degli album che usciranno ad ottobre, sono veramente tantissimi, ma quando ci sono gli O2, silenzio, come direbbero, e arriveranno a novembre, abbiamo detto, con il loro nuovo album Carnival Deluxe. Questo era solo un assaggio, ma quest'anno sono tornati a droppare forti gli O2, già dall'inizio anno con un paio di EP, soprattutto anche parlando di temi politici nelle loro canzoni, insomma insegnando anche alle nuove generazioni che cosa vuol dire fare musica di un certo spessore. Ora, tre brani non stop grazie alla nostra compilation, intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335-104-1027. Ci sono Madonna con la sua dansteria, James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings. Si parte con Fedez e Noemi, L'amore Eternit. A tra pochissimo.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

0: Bentornati nell'agenda della radio che senti, promuoviamo un po' anche gli eventi in zona o direttamente nella nostra Repubblica. In questo caso sì, perché a San Marino torna uno degli appuntamenti più attesi degli appassionati di motori. Dall'8 all'11 ottobre, 8-11 ottobre, Rally Legend, arrivato quasi alla sua 24esima edizione, 4 giorni che trasformano la Repubblica in una vera capitale del rally. Auto che hanno fatto la storia, protagoniste del presente, grandi campioni di ieri, piloti ancora impegnati nel mondiale, e il cuore dell'evento sarà ancora una volta Rally Legend Village, una zona che è a Serravalle, allo stadio olimpico, con tantissime occasioni per vedere da vicino vetture, incontrare i protagonisti, respirare quell'atmosfera che negli anni ha reso Rally Legend un appuntamento conosciuto in tutto il mondo. Quindi segnatevi le date: dall'8 all'11 ottobre Rally Legend 2026 torna a San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino.
4: Sfere e basta. Lontano.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Radio San Marino per il sociale.
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
4: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
5: Momento collection, andiamo ad ascoltare una di quelle canzoni che appena partono fanno venire quella voglia di fare attività fisica. Strano a dirsi. Survivor del Eye of the Tiger. Era il 1982, nasceva per Rocky 3 dopo che Stallone non riuscì a ottenere Another One Bites the Dust dei Queen. E allora, i Survivor.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti, le ore 19, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino, le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Maria Letizia Camparsi. Giochi del Titano sospende e sostituisce le figure coinvolte nell'inchiesta per presunto riciclaggio e rivendica la propria totale estraneità alle ipotesi di reato. La società assicura il rispetto delle norme e la continuità delle attività. Intanto si apre il confronto politico, la maggioranza invita ad attendere gli accertamenti della magistratura, mentre le opposizioni chiedono al governo un riferimento in aula già la prossima settimana per chiarire eventuali criticità nei controlli e nella governance della società pubblica. Passaporti e certificati di cittadinanza, rapporti con le segreterie, assistenza sanitaria e difficoltà linguistiche sono alcuni dei temi al centro della 53esima consulta dei sammarinesi all'estero. Nel pomeriggio il segretario agli interni Belluzzi ha approfondito le norme sulla cittadinanza, annunciando un lavoro di armonizzazione e la campagna straordinaria sui cimiteri. Dalla commissione riforme infine illustrato il percorso sull'ordinamento costituzionale. Siamo agli esteri, è atterrato a Tel Aviv il primo volo dagli Emirati dopo lo stop e i collegamenti seguito all'attacco sul volo Fly Dubai. Gli investigatori emiratini parlano di un atto terroristico pianificato dal copilota che avrebbe aggredito il comandante. In Lituania è rientrato l'allarme dopo la violazione dello spazio aereo da parte di un drone proveniente dalla Bielorussia. San Marino torna indietro di quasi 2000 anni con Sulle Orme di Roma, la prima rievocazione storica al campo Bruno Reffi. Legionari, gladiatori, armature, scene di vita quotidiana raccontano la storia romana in modo diretto, anche con banchi didattici dedicati a scuole e famiglie. Un viaggio nel passato legato anche al Titano, entrato nell'orbita romana dopo la fondazione di Ariminum, l'attuale Rimini. Lo sport con il calcio, il terzo impegno di San Marino nella Nations League si sta giocando sul campo neutro a Budapest contro la Bielorussia. La partita in diretta su San Marino RTV canale 550. Al momento è finito il primo tempo, siamo nell'intervallo e il risultato parziale è quello di 0-0. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito, scaricate la nostra app.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Alta pressione, tempo stabile, clima tardo estivo, fino al 7 di ottobre non ci saranno novità, quindi avremo sole, qualche velatura di passaggio, ma le giornate trascorreranno alle segne del bel tempo e del sereno, ma soprattutto da temperature massime molto miti, oltre alle medie del periodo con valori vicini anche addirittura in pianura e 28-29 gradi. Come detto, poi situazione che cambierà a partire dal 7-8 ottobre con il ritorno delle prime piogge atlantiche, a cui seguirà probabilmente qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: E in questo sabato 3 ottobre c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Sono scattate le 19 da qualche minuto, abbiamo ascoltato la nostra redazione con le principali notizie della giornata, la nostra super Letizia. Intanto c'è la nazionale impegnata a Budapest, quindi continueremo naturalmente a tenere d'occhio quello che succede in campo per la prossima mezz'ora. Potete seguirla anche sui nostri canali. Per quanto riguarda la musica, andiamo avanti raccontando questo ottobre che è pieno di nuove uscite, tra album molto attesi, ritorni importanti, singoli che anticipano progetti. Ripartiamo da A Girl, I'm an Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

0: Last Bold Way 1998. Intanto che stavamo dando un'occhiata ai dischi in uscita questo mese, ottobre è messo decisamente bene per chi aspetta nuovi album. Eravamo arrivati a Joliet, abbiamo parlato di Ariete, di tanti altri progetti, compresi Mina. Beh, il 16 ottobre tornano i Fontaines DC con Dopamine Chamber, quinto disco della band irlandese. Stanno andando fortissimo in Italia, sono molto amati e quindi occhio perché li vedremo anche in Italia. Il 26 ottobre saranno a Bologna, tra poco, data già sold out, ma torneranno anche nel 2027, il 18 giugno a Rock in Roma e il 19 giugno a Gli Days Milano. Settimana poi decisamente affollata quella, perché il 23 ottobre arriva anche Muse di John Legend, 16 brani prodotti da Pharrell Williams, soul, gospel, hip hop, afrobeat. Nello stesso giorno anche i The Doors con Unbound and Dangerous. Quindi grandi ritorni, ma c'è anche lui, Cesare Cremonini con Amateur, proprio il 23 ottobre, registrato a Londra per stare in tema internazionale e anticipato da Paparazzi, che abbiamo ascoltato più e più volte qua su Radio San Marino. A chiudere il mese, il 30 ottobre, arriveranno anche Queens of Stone Age con Perfect. Questo titolo è volutamente imperfetto, questo disco insomma del quale siamo curiosi, ma insomma i progetti li abbiamo elencati. Ora continua la musica, ci sono Julie e Bresh con la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Holly Mars, Demi Lovato, Up, e ora la nostra New Play. C'è Francesca Michelin, la mia ragazza. Questo nuovo singolo è uscito da pochi giorni ed è veramente molto interessante. Dietro c'è una storia forte. Il brano è ispirato a Caterina Etzdorfer, forse l'ho letto male, una donna processata nel 1477 per le sue relazioni con altre donne. E allora un brano che, insomma, molto, no? Lo riportiamo all'attualità, questa tematica. Francesca Michelin, la mia ragazza, il suo nuovo singolo.

molto interessante. La mia ragazza Francesca Michelin, che ha ripreso questa storia del 1477, molto molto bella, ne riparleremo sicuramente. Francesca Michelin avrà anche il suo tour nei teatri italiani, partirà da novembre. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento è domani sera dalle 19 alle 20 con Republic, poi ci risentiamo da lunedì al venerdì 13, 15 e 30. Un bacio grande da Erol, On My Soul, Bruno Mars. Buona serata a tutti.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
6: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits. 1997.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. San
0: Marino. Buona serata. Sono le 20.

Bienvenidos amiguitos, esta es Radio Caribe, Rafael Núñez con ustedes hasta la 9 de la noche, anche questo sabato 3 di ottobre. Oggi abbiamo tantissime novità, ne parleremo durante il programma con tantissime nuove uscite e canzoni che, anche se sono già uscite qualche mese fa, non le abbiamo ancora potuto programmare. Bene, questa è Radio Caribe, Rafael Núñez con ustedes hasta la 9 de la noche.

Amiguito, se partiamo immediatamente con una bellissima novità, andiamo in Colombia, c'è un merenguito fatto da Maluma e dalla regina colombiana Shakira. Il titolo è Agua, è molto bello. E una cosa curiosa, sappiamo che il merengue non è il ritmo di Colombia, però a me mi fa piacere, essendo dominicano, che è il nostro ritmo e la nostra musica. E già Karol G aveva fatto una bellissima hit in merengue, invece adesso tocca loro, a Maluma con Shakira, Agua.

che sta spopolando dappertutto, è una canzone, anzi è un reparto come il genere che si balla in tutti i quartieri più popolari dell'Havana. Ok, nasce all'Havana il genere reparto, ma velocemente si propaga su tutta l'isola. Quindi dopo il periodo del cubaton nasce il reparto, un reparto che sta andando fortissimo, e questo Dichavate con Ise Dylan e Ray Johnny, c'è una marea di gente qua, e Heli el Abusador.

amigos y amigas, aquí estamos, porque no se habla más del Alfa, ma l'Alfa es un grande, l'Alfa, últimamente ascoltavo un dembow ya que se llama Los Aparatos, que lui adesso lo stanno accostando perché è arrivato il capo della polizia della Repubblica Dominicana, perché il presidente Abinader ha detto: ragazzi, chi ha problemi con noi, con la giustizia, si deve consegnare alle autorità. E appunto, perché parlo dell'Alfa? L'Alfa entra con Los Aparatos, che è un dembow che ha fatto, che vuol dire le apparecchiature, perché la polizia, grazie naturalmente al partner numero uno, che sono gli Stati Uniti, hanno equipaggiato la nuova polizia con il famoso articolo 29, che se non ti consegni ti veniamo a prendere. Los Aparatos dell'Alfa. Me.

Bien, amiguitos, aquí estamos y vamos a hablar de un problema que era sorto subito dopo una hit mondiale que era fatta da India e Marc Anthony, Vivir lo Nuestro. Dopo quella hit, loro si sono un po' separati, non si è mai capito. Stiamo sempre studiando il modo di capire cosa era successo in quegli anni. Bene, ascoltiamo Vivir lo Nuestro dopo tanti anni che si parla appunto di questo problema. Vivir lo Nuestro a Radio Caribe.

Bien, amiguitos, e concludiamo in bellezza questa bellissima puntata dedicata un po' alle novità, a quello che abbiamo sentito, e poi parleremo nella prossima puntata anche di Latin Grammy. Tante novità ci sarebbero anche da raccontare nella prossima settimana. Bene, con questo è tutto, io vi auguro a tutti quanti un bellissimo weekend, una buonissima serata, un bel un abbraccio da parte del Rafael Núñez.

0: buona serata. Sono le 21.
1: Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
2: La musica dagli anni 90 ad oggi.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 è in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
3: Yesterday.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.